0: choose.
1: Choose Milk, co-funded by the European Union and the Danish Dairy Board.
2: Tabi, wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
2: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da

0: ne. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Cool. FM.